Siamo in Davide Sonagli a Cuna, miercoles 5 di agosto. Sono Marta Nio Cani Scatin, ciao a tutti, agosto. Sara Kilia, Sara Kilia, che ci sono lì, ne ha c'è una pigna vacazione, vuoi guardare, ne ha una mappuccia in ghiaccio, che non ne ha, ne ha puccioca e kai Kilia, ne ha vacazione, sto corrupi, che non ne ha, o una oscina gli ara, ne ha puccioca e ciusciungunara, alpha gunara, smactalia. Pushangichwa wonaria na paicha na paicha ni shinya kanguna ya yachan wasima ringa kajari shikai ni nyoka ni sapa ya sakiri nanga ni shikanguna ni tarwa chungichi ya kishika ayi jokanalia. Shinami shinami ya kishika mama.

Siamo stati a lezione su Magda e su Magdalia. Siamo con la cima di Cicati Unci e Canguna, mam. Cai bene in cingarisca, cingarisca, nisce che ponga con su Magdalia. Arrima o canci le gisca con alia. Kevin Tapuchuango, 28 anni, guatare cerisca, orino della parrocchia Puerto Napo, comunità Pioculignin, Rio Anso, Chaima, Atarayangaric, cingarisca le gisca con alia. La pica il jueves 30 de julio, Chaimanda, mascacha de anon, mana topanonin. Kai epilepsia chukinta kaita masti turmindarishka nashacho rumaka yakuibi chitanen kauna riveras weshkatingi chayugu na reku pangichi reku pangichi maikan ya reku shaga kai nangichi ning eku 911 kai nangichi de kishki kuna shat maskaichi kangunas de kishka ai yuguna alia nya yuguna nya yakili maskarianon aguano chanta punta chaya kuteshka por ama mas kasi rano que río anso nin chaybi atrayangari guanyushka la que shka igual ya chingarishka napi samaktaya kamo nas ya napaichi mas kangawa mana ya charing la que shka ayu con alia snapi kamo nas riberas de kusha tangichi ya napaichi mas kangawa la que shka ayu con alia

Nämşten Melekşonay Sömakta Sömakta Alia. Dicicati Scanci Radio, Radio La Voce, Napo 108.5 FM, Canguna, Canguna Radio. La pigno cancinea, che te con auto, che con auto, che con amandas, Luis Pirisha, Luis Pirisha, non hanno il Kishka, aiugona Aliam. E gli scandali Sömakta Alia, Napaccio, ben disiaccio, nisce da Kishka, aiugona Alia, Cangula Snea, padre, nignari, un cimi, gli una cucciuma. Yacha chiguna, shenjara semaktaya semaktaya rinchaka tungichi karan kuchu pilya kishka yuguna alenya, puruntusha kai kilya walya nyan kai kilya walya nyan, makasena chimandosh kutilyara kutilyara yachana wasima, kalpana tokona sharimokanyi wa uguna rimai chakuchi kuna alias, nya ishk semanalias, akucha kuchi, chagrama, sachama, alikungawa imasari alpa, nyokan chalpa nisha. Gabodin Soraida, Soraida, Lipuncha, Lipuncha, buenos días, ni Lipuncha, yo que tengo aquí. Usa guaya, voy a chunch.